0: sprechen, ey. Nee.
1: Das war eine Alternative.
0: Giuseppe. Buongiorno, vino?
2: Vuole con te?
0: No, bene.
3: Sì.
0: Ah sì, no, perché non se li tagli. Non conserva?
2: Questi non ce la conservano.
0: Ah sì.
3: Sì.
0: Grazie, buongiorno.
4: Et qui donc j'ai trié mes sujets.
0: Quanto anni?
5: Sei.

0: Buongiorno. Passeggiata.
1: Eh?
0: Passeggiata.
1: Bravo.
0: Buongiorno. Oh. Oh, dove vai più? No.
1: Ma voi dovete andare? Scusate. Ah, l'avete vista la cattedrale?
0: Sì, sì, grazie. È bella, no? Bella. Yeah.

0: Sì, per bambini vengono malati.
1: Ah sì.
2: Mamma, in piazza Rocchetta vado. Capito?
3: Ciao.
4: Ciao. Buongiorno.
5: Io credo che c'eri tanto.